scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi quando nasce l'amore un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure devi stargli vicino devi dargli calore preparargli il cammino